今天我来给大家分享这首歌，代表我对你们的爱。

我以为你

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 不扛得住啊，豆哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。
1: 我是。

0: 好冷呀。
1: 在家里
2: 吧。
1: 对对对。
2: 嗯，
1: 家里
3: 也是。
1: 昨天
3: 家里也
1: 是。昨天是那个天冷，我身上衣在身上，稍微晚一点。

Lexus NX， 细节彰显奢华力量，快来探索驾驶新款 Lexus NX 的即时快感，每月只需349欧元。

0: 来我唱整歌啦，你看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

L'accesso ai veicoli elettrici cinesi continua a generare tensioni significative nel mercato americano. Mentre i consumatori statunitensi manifestano crescente interesse verso le automobili provenienti dalla Cina, dove modelli come il Chang'an Hunter e il BYD Seagull offrono prezzi competitivi e dotazioni tecniche avanzate, le autorità americane mantengono posizioni difensive. Un sondaggio condotto da Cox Automotive rivela che il 47% dei consumatori statunitensi sceglierebbe un veicolo cinese rispetto alle alternative domestiche, percentuale che sale al 69% tra la generazione Z. La disparità di prezzo risulta notevole. Negli Stati Uniti nessuna automobile nuova scende sotto $20,000, mentre i marchi cinesi propongono veicoli efficienti a prezzi inferiori. Il prezzo medio delle auto statunitensi ha raggiunto $54,000 a marzo. Recentemente, senatori americani hanno presentato il Connected Vehicle Security Act, una norma bipartisan che mira a vietare i veicoli cinesi nel territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale. L'amministratore delegato di Ford ha sottolineato l'importanza di proteggere la manifattura americana, mentre analisti economici sostengono che l'apertura al mercato potrebbe stimolare l'innovazione domestica. Il Canada ha abbassato i dazi sui veicoli cinesi dal 100% al 6,1%. Permettendo anche a Tesla di lanciare il modello cinese a prezzi inferiori rispetto al mercato americano. La questione rimane centrale nel dibattito sulla competitività industriale statunitense e sull'accesso dei consumatori a soluzioni abitative sostenibili e convenienti.

La cooperazione tra la Cina e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico nel settore dell'economia marina rappresenta un'opportunità significativa per l'integrazione regionale. Durante il dialogo sulla cooperazione nell'economia blu tenutosi a Haiku, capitale della provincia di Hainan, autorità e esperti hanno enfatizzato il potenziale di approfondimento nei settori dell'energia marina, della logistica portuale, della navigazione e del turismo costiero. La zona economica speciale di Hainan emerge come centro strategico per facilitare questa cooperazione, grazie alla sua posizione geografica privilegiata e alle misure politiche favorevoli all'apertura. Il prodotto oceanico lordo di Hainan ha registrato una crescita del 7,9% su base annua nel 2025, consolidando il settore come fondamentale per l'economia locale. Lo sviluppo del giacimento di gas Deep Sea No 1, progetto ultraprofondo totalmente sviluppato dalla Cina, ha raggiunto il suo 100° carico di petrolio grezzo dal commissioning del 2021. Gli esperti sottolineano come l'economia blu offra ai due partner opportunità straordinarie per costruire un mercato comune più integrato, rafforzando la resilienza regionale di fronte agli shock esterni. Le tecnologie avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale e i sistemi robotici, potrebbero supportare uno sviluppo sostenibile del settore marino. La cooperazione promette di trasformare il paesaggio di sviluppo dell'intera regione, generando benefici economici significativi per milioni di persone.

Il partenariato economico regionale globale continua a consolidarsi come strumento decisivo per l'integrazione economica asiatica. Come il più grande accordo di libero scambio mondiale, il RCEP copre il 30% della popolazione e della produzione economica globale, rivelando potenziale straordinario per affrontare le sfide geopolitiche contemporanee. Durante il forum media e dei think tank sull'RCEP tenutosi a Haiku, leader regionali hanno ribadito l'importanza dell'accordo nel mantenere la stabilità economica globale e come motore centrale dello sviluppo di Hainan. La provincia ha beneficiato significativamente dalle operazioni doganali speciali introdotte a dicembre, con misure di riduzione fiscale e esenzioni da dazi che hanno stimolato l'economia orientata all'esportazione. L'Asia ha contribuito oltre il 60% alla crescita economica globale nell'ultimo anno, risultato frutto degli sforzi congiunti dei paesi asiatici. Il protocollo di aggiornamento dell'area di libero scambio Cina-ASEAN introduce per la prima volta settori emergenti come l'economia digitale, l'economia verde e la connettività delle catene industriali e di approvvigionamento. Esperti sottolineano come il RCEP fornisca ai Paesi membri una combinazione di opportunità di crescita,

prevedibilità delle politiche e resilienza delle catene di approvvigionamento cruciali in un contesto di intensificazione della competizione geopolitica. La zona di libero scambio di Hainan è stata identificata come piattaforma vitale per collegare il mercato cinese con l'ASEAN, fungendo da catalizzatore.

0: La Cina ha raggiunto un traguardo decisivo nel percorso verso il dominio globale nelle telecomunicazioni. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha ufficialmente autorizzato lo spettro di prova nella banda 6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 6G, consentendo alla Task Force IMT 2030 di condurre sperimentazioni in aree selezionate del territorio nazionale. Questa approvazione rappresenta una transizione fondamentale dalle ricerche controllate in laboratorio ai test sul campo in ambienti urbani e industriali, affrontando sfide pratiche come la penetrazione del segnale e l'interferenza tra apparecchiature. Esperti del settore descrivono questa approvazione come il momento in cui la competizione globale per la 6G entra ufficialmente nella sua fase operativa. La banda 6 GHz approvata, identificata come lo spettro aureo dall'industria delle...
1: 我是执着的牡羊座，一个人的时候，我可以一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你，
2: 我们在一起才够味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。女生就像黑键，我是白键。
3: 我是温暖的金牛座，你是我最想念的人。难过的时候，我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

complesso ha registrato oltre 58 milioni di visite entro il 2025, con oltre l'80% dei visitatori provenienti da altre province. Persone provenienti da oltre 50 paesi hanno visitato la struttura. Il direttore Van Chaoge ha creato esperienze che fanno vivere la storia piuttosto che semplicemente insegnarla, utilizzando tecniche di immersione sensoriale che permettono al pubblico internazionale di connettersi emotivamente con la cultura cinese centrale. La struttura sta implementando segnaletica multilingue e sistemi di pagamento ottimizzati, collaborando con influencer stranieri per facilitare la comprensione interculturale. Visitatori provenienti da organizzazioni cinesi internazionali hanno sottolineato come l'esperienza rafforzi il senso di appartenenza culturale e orgoglio nazionale.

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

Lo Xinjiang avanza nel suo programma di transizione energetica con la realizzazione del progetto di controllo delle acque di Dexixia. L'infrastruttura, ubicata sul fiume Kumarak nella prefettura di Aksu, presenta il bacino in terra e ghiaia rivestito di cemento più alto del mondo, raggiungendo un'altezza di 247 metri, equivalente a un edificio di 80 piani. Il progetto da 750.000 kW è programmato per raggiungere il pieno invaso entro fine maggio, con il primo generatore in funzione a fine giugno e tutti e tre i generatori operativi entro agosto. La produzione annua raggiungerà quasi 1,9 miliardi di kWh, sufficienti ad alimentare 650.000 abitazioni. Il progetto genererà risparmi di 764.000 tonnellate di carbone standard annualmente, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 2,45 milioni di tonnellate. Le autorità regionali hanno stabilito obiettivi ambiziosi per il prossimo quinquennio, sfruttando le risorse energetiche locali per creare grandi cluster industriali mentre accelerano la transizione verso fonti rinnovabili. La capacità installata di energia nuova dello Xinjiang ha superato 170 milioni di kW a febbraio, rappresentando oltre il 60% della capacità installata totale regionale. Un terzo dell'elettricità esportata raggiunge 22 regioni provinciali, con l'energia verde che costituisce parte crescente dei trasferimenti. Il programma comprende anche sviluppo di idrogeno verde, con un progetto AIWU che opererà completamente off-grid, consumando 1,65 miliardi di kWh di elettricità verde annualmente per produrre 30.000 tonnellate di idrogeno.

Il settore cinematografico cinese sta esplorando le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa, riconoscendo tuttavia che la tecnologia non può sostituire completamente l'elemento umano. L'IA offre supporto significativo nella raccolta e sintesi dei dati, nella visualizzazione per i registi e nell'ausilio al design dei personaggi e alla selezione del cast. I modelli di IA avanzati riescono a creare sequenze video secondarie e scene con animali a costi ridotti e tempi di produzione inferiori rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, i film ad alta densità di effetti visivi come The Wandering Earth 3 continuano a dipendere dalla cattura del movimento e dalla modellazione per la pre-visualization. La tecnologia risulta più applicabile alle schermate ridotte rispetto ai lungometraggi destinati alle sale cinematografiche. Gli algoritmi affrontano ancora sfide significative nel rendere la texture della pelle umana e le espressioni facciali sottili. L'iterazione dell'IA generativa ha drasticamente modificato la logica sottostante della creazione di contenuti audiovisivi, spostando il modello di produzione verso schemi altamente creativi e agili con cooperazione uomo-macchina. L'IA integra diversi tipi di media e la capacità di generazione in tempo reale ha accentuato l'interazione tra prodotti e utenti, sfumando i confini tra film d'animazione, film live action e videogiochi. I film richiedono tuttavia calore umano per stabilire connessioni emozionali autentiche con il pubblico. Gli attori improvvisati, ispirati da registi, creano momenti memorabili che gli algoritmi non possono replicare. Filmmaker devono quindi investire maggiormente nella raffinazione del prodotto, nella qualità estetica e nell'esperienza audiovisiva per mantenere l'appeal unico della fruizione cinematografica nelle sale.

0: 准备好吗？稍安。
1: 好。
0: OK, let's go. 1, 2, 3, 4.

La comunità internazionale riconosce il potenziale delle soluzioni basate sulla natura nell'affrontare le sfide climatiche contemporanee. Le soluzioni basate sulla natura, che implicano la protezione, il ripristino e la gestione degli ecosistemi,

0: Il governo cinese ha implementato linee guida comprehensive per proteggere i lavoratori impiegati in nuove forme di occupazione, affrontando un vuoto normativo di lunga data. Le nuove forme di lavoro, inclusi i fattorini, i corrieri, i conducenti di ride sharing e gli streamliner, rappresentano un segmento crescente dell'economia digitale caratterizzato da relazioni occupazionali complesse e protezioni inadeguate. Le linee guida stabiliscono che le aziende di piattaforma devono migliorare i sistemi di gestione, stipulare accordi scritti appropriati e definire chiaramente diritti e obblighi. Le piattaforme devono fissare la remunerazione proporzionata al carico di lavoro, pagare i salari integralmente e tempestivamente, garantire il diritto al riposo e offrire protezione in condizioni estreme. Meccanismi di consultazione sono stati istituiti per assicurare che i lavoratori partecipino alle decisioni che li riguardano. Pratiche come commissioni ingiuste e abuso del dominio di mercato saranno investigate e punite. Le linee guida affrontano questioni algoritmiche, richiedendo che le piattaforme migliorino la trasparenza e garantiscano ai lavoratori diritti di informazione, partecipazione e scelta riguardanti le regole algoritmiche. Durante gli aggiustamenti algoritmici, le piattaforme devono consultare sindacati e rappresentanti dei lavoratori. Sul fronte dei servizi pubblici, le prestazioni di base devono seguire il flusso dei lavoratori, indipendentemente dalla registrazione del domicilio. I servizi includono miglioramenti ai sistemi di previdenza sociale per il lavoro flessibile, facilitazione dei trasferimenti assicurativi, espansione dei programmi di protezione dai rischi occupazionali ed esplorazione dell'inclusione dei lavoratori flessibili nei fondi abitativi. Stazioni comunitarie e centri sindacali fungeranno da hub di servizio offrendo servizi di base e amenità per i lavoratori.
1: Yeah, it's been a confusing time. I never know I can learn.

Le aziende multinazionali stanno approfondendo il loro impegno in Cina attraverso espansioni significative nei centri di ricerca e sviluppo. A marzo, Pechino ha ospitato 332 centri di ricerca e sviluppo finanziati dall'estero, mentre Shanghai ne registra 647, indicando una valutazione sempre più sofisticata della presenza multinazionale nel mercato cinese. L'uso effettivo di investimenti diretti esteri nelle industrie ad alta tecnologia cinesi ha registrato una crescita del 30,7% anno su anno, raggiungendo 102,73 miliardi di yuan nel primo trimestre 2026. L'uso di investimenti esteri nei servizi di ricerca e design è aumentato del 127,8%. Le multinazionali stanno passando da adattamento locale a nodi integrali nelle reti di innovazione globali. Schneider Electric sta costruendo due nuovi stabilimenti e aggiornando il centro di ricerca di Pechino focalizzandosi su gestione

0: transizione energetica e digitalizzazione. Estée Lauder ha lanciato a Shanghai il China Fulfillment Center e il Group Open Innovation Center. Aziende globali come Louis Dreyfus Company e Fisher stanno espandendo le operazioni di ricerca e sfruttando le capacità industriali cinesi per scale up dell'innovazione. Kim Fausing, amministratore delegato di Danfoss, ha affermato che l'azienda danese mira a distribuire maggiori risorse nel settore dei data center cinesi. Le vendite di Danfoss in Cina hanno più che raddoppiato nel decennio passato, superando 10 miliardi di yuan con crescita del 13% anno su anno nel 2025. Esperti sottolineano come questo shift rifletta la fiducia crescente dei multinazionali nella resilienza economica cinese e nella capacità di innovazione sostenuta.
1: 你不是月尊，我也不是仙女，没有两头有别。

Il mercato cinese dei viaggi di lusso sta trasformandosi verso esperienze più immersive e autentiche, lontane dalla semplice accumulazione di destinazioni. Ponant Explorations, operatore francese di crociere d'esplorazione, ha servito oltre 3.200 viaggiatori cinesi nel 2025, superando i concorrenti per ampio margine. L'azienda pianifica di dispiegare una nave dedicata al mercato cinese per itinerari antartici nella stagione 2026-28. I dati dell'Accademia del Turismo Cinese rivelano che i viaggi a lungo raggio dei turisti affluenti cinesi spesso superano 2 settimane, con spese frequentemente superiori a 100.000 yuan per viaggio. La domanda si orienta verso tour privati, ritiri benessere, avventure di nicchia e esperienze culturali personalizzate. 600 milioni

di traversate transfrontaliere da parte di residenti cinesi nel 2025 rappresentano un aumento del 15,1% anno su anno. Ponant sta ampliando oltre i tradizionali arcipelaghi artici e antartici, introducendo i viaggiatori cinesi a destinazioni remote come la Polinesia francese, la Papua Nuova Guinea, l'Indonesia e la regione Kimberley australiana. L'approccio aziendale si concentra su fornire accesso a mondi inesplorati rimasti al di fuori della portata del turismo convenzionale. Ponant ha sviluppato team dedicati focalizzati sulla localizzazione, inclusi staff di spedizione che parlano mandarino, materiali a bordo in cinese e opzioni culinarie adattate alle preferenze cinesi mantenendo gli standard gastronomici francesi. L'azienda sta impiegando tecnologie avanzate includendo traduzione vocale in tempo reale durante le lezioni a bordo e supporto linguistico basato su intelligenza artificiale per menu e programmi giornalieri.

Penti a Tianjin, la seconda in Cina e in Asia. La rete di produzione dell'A320 Airbus comprende complessivamente 10 linee di assemblaggio finale, con la capacità di Tianjin destinata a contribuire il 20% della produzione globale totale. Approssimativamente 200 fornitori cinesi supportano gli sforzi di produzione di aeromobili commerciali di Airbus. Boeing Tianjin Composites ha quasi la metà dei materiali di produzione provenienti dai fornitori cinesi domestici. La Cina rimane l'unico paese al mondo con un sistema industriale completo, permettendo alle aziende estere di accedere al supporto della catena industriale con durata ridotta, maggiore convenienza e costi inferiori. Una sola catena di approvvigionamento globale completa fornisce agli investitori multinazionali fiducia e resilienza nel fronteggiare cambiamenti economici e geopolitici globali.

0: La politica commerciale statunitense, enfatizzando la sicurezza nazionale, la resilienza della catena di approvvigionamento e la crescita economica, genera conseguenze significative sui consumatori americani. I dazi e le restrizioni alle importazioni riducono direttamente la diversità del mercato domestico, limitando l'accesso dei consumatori a prodotti importati di qualità superiore a prezzi più bassi. Quando le aziende straniere affrontano barriere all'ingresso, le imprese domestiche sperimentano ridotta concorrenza, determinando prezzi più elevati e incentivi diminuiti all'innovazione. Questi fattori complicano il bilancio familiare, specialmente per le famiglie a reddito basso e medio. Nel settore dei veicoli elettrici, i dazi sugli EV importati sono aumentati significativamente, in alcuni casi oltre il 100%. L'Associazione Nazionale dei Concessionari di Auto prevede che i costi correlati al commercio potrebbero aumentare i prezzi dei veicoli di diverse migliaia di dollari. Analisi suggeriscono che le restrizioni commerciali recenti hanno aggiunto pressione al rialzo nei costi di vari beni di consumo. Un approccio commerciale ben concepito cerca di bilanciare più obiettivi: salvaguardare la sicurezza nazionale, supportare l'industria domestica e promuovere il benessere dei consumatori.
1: Tanti anni, io 还是只喜欢你.

Il settore immobiliare cinese sta attraversando una trasformazione strutturale profonda dopo due decenni di rapida espansione. Durante il 14° piano quinquennale, l'industria è entrata in una fase di profondo aggiustamento, con il modello di sviluppo caratterizzato da leva finanziaria elevata, rotazione rapida e prestiti pesanti che è diventato insostenibile. Le condizioni demografiche stanno cambiando. L'urbanizzazione sta rallentando avvicinandosi alla maturità e il contributo marginale dell'investimento immobiliare alla crescita economica è diminuito. Le autorità centrali hanno enfatizzato un approccio coerente. Controllare rigorosamente la nuova offerta, ottimizzare lo stock abitativo esistente e migliorare la qualità abitativa. Nel periodo del 15° piano quinquennale, gli obiettivi rimangono articolati. Gestire i rischi accumulati durante le fasi precedenti di crescita rapida e stabilire una nuova fondazione istituzionale per il settore abitativo. Negli ultimi due decenni, il settore immobiliare cinese ha sviluppato un modello distintivo ad alto debito e alta crescita. I costruttori hanno espanso aggressivamente utilizzando leva finanziaria, le famiglie hanno aumentato i prestiti attraverso mutui ipotecari e i governi locali hanno fatto affidamento pesantemente sulle entrate da trasferimenti di terreni. Oggi la situazione si è invertita. Mentre i prezzi delle abitazioni e dei terreni entrano in un ciclo discendente, le passività rimangono rigide. Questo disallineamento tra valori patrimoniali decrescenti e obblighi di debito fissi ha indebolito i bilanci. Il settore immobiliare rimane centrale per la stabilità economica, con necessità di stabilizzazione riconosciuta come imperativa strategica per la macroeconomia più ampia.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

Il mercato automobilistico cinese ha attraversato aprile sotto una complessa combinazione di numerosi lanci di nuovi modelli, competizione sostanziata sui prezzi e sentiment cautelare dei consumatori. Secondo i dati dell'Associazione Cinese delle Auto Passeggeri, le vendite al dettaglio dal 1 al 26 aprile hanno raggiunto 1 milione di unità, in calo del 24% anno su anno e del 19% rispetto allo stesso periodo di marzo. Le vendite di veicoli a energia nuova hanno raggiunto 604.000 unità, in calo dell'11% anno su anno, sebbene i tassi di penetrazione continuassero ad aumentare. SAIC Motor ha venduto 328.000 veicoli in aprile, mantenendo la posizione di produttore automobilistico più venduto della Cina per il quarto mese consecutivo, ma con calo del 12,66% anno su anno. BYD ha seguito da vicino con vendite di 321.100 veicoli, calo del 15,5% anno su anno sebbene aumento del 7% da marzo. Le vendite estere sono aumentate del 70,9% anno su anno a 134.000 unità. BYD ha mantenuto la posizione dominante nel settore NEV, vendendo oltre 1.020.000 veicoli nei primi 4 mesi. Leapmotor è emerso come performer principale tra le startup, consegnando 74.400 veicoli, aumento del 73,9% anno su anno. Li Auto ha consegnato 34.100 veicoli, sostanzialmente piatto anno su anno. XPeng ha consegnato 31.000 veicoli, crescita del 13,1% mese su mese ma calo dell'11,5% anno su anno.

sta approfondendo l'attenzione sulla Cina come mercato centrale di crescita. Mario Gerlin, nominato vicepresidente esecutivo Cina del gruppo, ha discusso la nuova strategia denominata FUX 100, rivelata in aprile, che rappresenta il percorso di crescita mentre l'azienda si avvicina al suo 100° anniversario. La strategia si struttura attorno a 6 aree: il mercato automobilistico aftermarket, marchi per clienti, movimento rotatorio, grassi performanti, nuova mobilità e soluzioni per applicazioni speciali, inclusi settori come alimentare, medicina e semiconduttori. Circa il 60% della crescita futura dovrebbe provenire da questi segmenti. Mentre il settore automobilistico si orienta verso l'elettrificazione, i veicoli a energia nuova creano requisiti aggiuntivi piuttosto che sostituire la domanda. FUX fornisce fluidi per trasmissioni elettriche, grassi e soluzioni di specialità ad altri costruttori automobilistici cinesi. Il modello di ricerca e sviluppo sta transitando da importazione di tecnologia tedesca verso sviluppo di prodotti in Cina e distribuzione globale. Gerlin ha sottolineato che i costruttori originali cinesi si stanno muovendo rapidamente e diventando leader tecnologici. La Cina è attesa a diventare il principale contribuente globale del gruppo, una competizione molto stretta l'anno precedente. Nonostante l'incertezza globale, il gruppo rimane fiducioso nel prospetto cinese grazie all'impianto industriale e alle partnership locali consolidate.

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

La maturazione della tecnologia dei veicoli a energia nuova e l'espansione rapida della rete di ricarica veloce stanno trasformando i lunghi viaggi automobilistici in Cina. Un proprietario di NEV ha recentemente completato un viaggio di circa 1000 km dalla Cina sud-occidentale al nord durante le festività di maggio, trovando la sistemazione sorprendentemente fluida. Nella stazione di servizio Fuping nella provincia dello Shanxi, il suo veicolo ha guadagnato 400 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. La crescente maturità della tecnologia NEV e il continuo miglioramento della rete infrastrutturale di ricarica stanno eliminando le etichette di veicolo per spostamenti brevi. I dati dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia hanno mostrato che il volume di ricarica veloce autostradale di NEV in Cina è aumentato del 55,6% anno su anno nel primo giorno delle festività di maggio, stabilendo un nuovo record di vacanza. La stazione di servizio Fuping dispone ora di 28 colonnine di ricarica e due stazioni di scambio batterie. Durante le festività, 6 tecnici erano reperibili 24 ore su 24. La disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica può essere verificata sulla piattaforma di mappatura digitale. La tecnologia BYD consente la ricarica da 10% a 70% in 5 minuti e a 97% in 9 minuti. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha rivelato che negli ultimi 5 anni l'autonomia media dei veicoli passeggeri elettrici prodotti in Cina è aumentata a quasi 500 km, mentre la velocità di ricarica media è migliorata più di 3 volte.

Il pianista Lang Lang ha portato ispirazione artistica e conforto emotivo ai bambini che si stanno riprendendo dal trauma del terremoto nella provincia del Gansu. Nel medio aprile, Lang ha visitato la scuola primaria di Daejia, un piccolo istituto rurale situato sotto le creste innevate delle montagne Chilian. I bambini ascoltando hanno imparato che il suono della musica poteva essere bellissimo, anche se molti non avevano mai assistito a una performance pianistica dal vivo. La scuola è situata nella contea di Jishishan, nella prefettura autonoma Hui di Lingxia nello Xinjiang occidentale. Nella notte di dicembre 2023, un terremoto di magnitudine 6,2 ha colpito la regione, seguito da oltre 400 scosse di assestamento. Molte abitazioni di fango o mattone sono crollate, con danno fino al 70% delle abitazioni in alcuni villaggi. Dopo il terremoto, l'edificio scolastico rimase in piedi ma fu ritenuto insicuro, costringendo gli studenti a lezioni in rifugi prefabbricati temporanei. La Fondazione Lang Lang Arts ha donato una classe di pianoforte nel 2021, espanso nel 2025 attraverso partnership. 2248 insegnanti nella contea hanno ricevuto formazione musicale, con 8 aule di musica attrezzate. La curricula introduce teoria musicale di base, canto e accompagnamento pianistico semplice con aspettative modeste intenzionalmente per assicurare accesso ai bambini. Durante la lezione, Lang ha invitato volontari a suonare insieme, con ogni mano che si alzava. Ha eseguito la marcia turca di Mozart mentre gli studenti battevano il ritmo all'unisono, sfidandoli a imparare il brano prima della sua prossima visita.

Un attore televisivo cinese celebre ha intrapreso un nuovo percorso come narratore della transizione energetica nazionale. Zhang Ling, che comanda quasi 19 milioni di follower su Sina Weibo e 5 milioni su Instagram, è apparso nel documentario The Answer is Earth, prodotto da Warner Bros. Discovery e dall'organizzazione ambientale internazionale Wild Eyed. 7 anni fa era uno studente di ingegneria elettrica fino a quando una scout di talento lo ha individuato. Il documentario esplora come il cambiamento ecologico cinese sta silenziosamente trasformando la vita quotidiana delle persone sullo sfondo dei contributi nazionali determinati annunciati il 24 settembre 2025. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2035 includono riduzione del 30% nelle emissioni nette di gas serra a livello economico, incremento della percentuale di energia non fossile oltre il 30% ed espansione della capacità eolica e solare a oltre 6 volte quella del 2020, mirando a 3600 gigawatt. Nel documentario, Zhang indossa caschi e abbigliamento protettivo ad arco flash per lavorare accanto ai veri ingegneri elettrici in una stazione di potenziamento offshore. Ha descritto una centrale idroelettrica ad accumulo pompato come una batteria gigante, traducendo termini complessi per il pubblico giovane. Ha sperimentato vari lavori includendo ingegnere di manutenzione di fattorie eoliche, capitano di barca di dragaggio, pescatore, raccoglitore di rifiuti e tecnico agroecologico. Lui stesso ha perseguito musica nonostante l'opposizione familiare durante la gioventù, sperando di trasmettere stessa energia ai suoi studenti.

archivi e istituzioni locali. Dal Collegio dei Cinesi, istituito circa 300 anni fa dal missionario italiano Matteo Ripa, fino all'Università di Napoli l'orientale contemporanea, i legami tra le due civiltà rimangono profondi. Ripa, che ha servito come pittore e traduttore per la corte dinastica Qing, è tornato in Italia nel 1723 e ha fondato il collegio con una chiara missione: superare le barriere linguistiche e culturali coltivando talenti davvero inclusivi. Il collegio si è successivamente trasformato in una delle prime istituzioni europee a insegnare sistematicamente la lingua e la cultura cinese. Dopo diversi cambiamenti di nome, il collegio ha evoluto nell'Università di Napoli l'Orientale, rimasta un centro principale per gli studi sinologici in Italia. Un avicolo dal nome Salita dei Cinesi testimonia la lunga convivenza. La biblioteca dell'università contiene la collezione fondamentale del Collegio dei Cinesi. L'università ha ampliato la cooperazione con istituzioni cinesi dalla didattica linguistica e storica a relazioni internazionali e archeologia, firmando memorandum di intesa e cooperando con l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. L'Istituto Confucio all'università ha promosso scambi culturali e comprensione interpersonale tra Cina e Italia. Molti italiani inizialmente attratti dalla cultura cinese tradizionale rimangono sorpresi dalla vitalità contemporanea cinese. Uno studente italiano ha osservato come figure come Matteo Ripa e Marco Polo hanno costruito ponti tra civiltà nei loro tempi, costituendo il compito delle generazioni più giovani di continuare il loro lavoro.

iPhone X, iPhone X, I don't got an X. Get out Pokemon, Pokedex.

L'accesso ai veicoli elettrici cinesi continua a generare tensioni significative nel mercato americano. Mentre i consumatori statunitensi manifestano crescente interesse verso le automobili provenienti dalla Cina, dove modelli come il Chang'an Hunter e il BYD Seagull offrono prezzi competitivi e dotazioni tecniche avanzate, le autorità americane mantengono posizioni difensive. Un sondaggio condotto da Cox Automotive rivela che il 47% dei consumatori statunitensi sceglierebbe un veicolo cinese rispetto alle alternative domestiche, percentuale che sale al 69% tra la generazione Z. La disparità di prezzo risulta notevole. Negli Stati Uniti nessuna automobile nuova scende sotto $20,000, mentre i marchi cinesi propongono veicoli efficienti a prezzi inferiori. Il prezzo medio delle auto statunitensi ha raggiunto $54,000 a marzo. Recentemente, senatori americani hanno presentato il Connected Vehicle Security Act, una norma bipartisan che mira a vietare i veicoli cinesi nel territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale. L'amministratore delegato di Ford ha sottolineato l'importanza di proteggere la manifattura americana, mentre analisti economici sostengono che l'apertura al mercato potrebbe stimolare l'innovazione domestica. Il Canada ha abbassato i dazi sui veicoli cinesi dal 100% al 6,1%, permettendo anche a Tesla di lanciare il modello cinese a prezzi inferiori rispetto al mercato americano. La questione rimane centrale nel dibattito sulla competitività industriale statunitense e sull'accesso dei consumatori a soluzioni abitative sostenibili e convenienti.

La cooperazione tra la Cina e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico nel settore dell'economia marina rappresenta un'opportunità significativa per l'integrazione regionale. Durante il dialogo sulla cooperazione nell'economia blu tenutosi a Haikou, capitale della provincia di Hainan, autorità e esperti hanno enfatizzato il potenziale di approfondimento nei settori dell'energia marina, della logistica portuale, della navigazione e del turismo costiero. La zona economica speciale di Hainan emerge come centro strategico per facilitare questa cooperazione, grazie alla sua posizione geografica privilegiata e alle misure politiche favorevoli all'apertura. Il prodotto oceanico lordo di Hainan ha registrato una crescita del 7,9% su base annua nel 2025, consolidando il settore come fondamentale per l'economia locale. Lo sviluppo del giacimento di gas Deep Sea No. 1, progetto ultra profondo totalmente sviluppato,

0: 里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

0: 不要拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情地哭吧。
1: Il partenariato economico regionale globale continua a consolidarsi come strumento decisivo per l'integrazione economica asiatica. Come il più grande accordo di libero scambio mondiale, il RCEP copre il 30% della popolazione e della produzione economica globale, rivelando potenziale straordinario per affrontare le sfide geopolitiche contemporanee. Durante il forum media e dei think tank sull'RCEP tenutosi a Haiku,Leader regionali hanno ribadito l'importanza dell'accordo nel mantenere la stabilità economica globale e come motore centrale dello sviluppo di Hainan. La provincia ha beneficiato significativamente dalle operazioni doganali speciali introdotte a dicembre, con misure di riduzione fiscale e esenzioni da dazi che hanno stimolato l'economia orientata all'esportazione. L'Asia ha contribuito oltre il 60% alla crescita economica globale nell'ultimo anno.Risultato frutto degli sforzi congiunti dei paesi asiatici. Il protocollo di aggiornamento dell'area di libero scambio Cina-ASEAN introduce per la prima volta settori emergenti come l'economia digitale, l'economia verde e la connettività delle catene industriali e di approvvigionamento. Esperti sottolineano come il RCEP fornisca ai paesi membri una combinazione di opportunità di crescita.Prevedibilità delle politiche e resilienza delle catene di approvvigionamento cruciale in un contesto di intensificazione della competizione geopolitica. La zona di libero scambio di Hainan è stata identificata come piattaforma vitale per collegare il mercato cinese con l'ASEAN, fungendo da catalizzatore per l'integrazione economica regionale nel prossimo decennio.
2: 好了啦

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

La Cina ha raggiunto un traguardo decisivo nel percorso verso il dominio globale nelle telecomunicazioni. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha ufficialmente autorizzato lo spettro di prova nella banda 6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 6G, consentendo alla Task Force IMT 2030 di condurre sperimentazioni in aree selezionate del territorio nazionale. Questa approvazione rappresenta una transizione fondamentale dalle ricerche controllate in laboratorio ai test sul campo in ambienti urbani e industriali, affrontando sfide pratiche come la penetrazione del segnale e l'interferenza tra apparecchiature. Esperti del settore descrivono questa approvazione come il momento in cui la competizione globale per la 6G entra ufficialmente nella sua fase operativa. La banda 6 GHz approvata, identificata come lo spettro aureo dall'industria delle telecomunicazioni, combina distanze di trasmissione estese, larghezza di banda sostanziale e latenza ridotta, caratteristiche ideali per applicazioni distintive della 6G come le comunicazioni olografiche. La Cina mira a commercializzare la tecnologia 6G entro il 2030. Il programma di sviluppo prevede tre fasi: l'esplorazione tecnologica chiave completata entro il 2025, la verifica di soluzioni tecniche mediante sviluppo di prototipi fino a fine 2026, e infine i test di sistema con apparecchiature 6G precommerciali. Esperti stimano che il dispiegamento commerciale su larga scala della 6G entro il 2035 potrebbe generare un'industria da 1 trilione di yuan, equivalente a 147 miliardi di

Un complesso teatrale straordinario nel cuore della Cina centrale ha trasformato il modo in cui il pubblico internazionale sperimenta la storia. Unique Henan, Land of Dramas, situato a Zhengzhou, rappresenta un'innovazione drammaturgica che trascende le barriere linguistiche attraverso la narrazione immersiva. Il complesso comprende 21 teatri e 56 spazi interconnessi, offrendo quasi 800 minuti di spettacoli giornalieri. La struttura si estende su un'area di 7 ettari caratterizzata da campi stagionali, con un muro in terra battuta lungo 328 metri che funge da scenario suggestivo. Spettacoli come Echoes of Guandu, Where Wheat Whispers History, rappresentato nel luogo stesso della battaglia storica, coinvolgono il pubblico emotivamente anche quando la lingua risulta incompresa. Il complesso ha registrato oltre 58 milioni di visite entro il 2025, con oltre l'80% dei visitatori provenienti da altre province. Persone provenienti da oltre 50 paesi hanno visitato la struttura. Il direttore Wang Chaoge ha creato esperienze che fanno vivere la storia piuttosto che semplicemente insegnarla, utilizzando tecniche di immersione sensoriale che permettono al pubblico internazionale di connettersi emotivamente con la cultura cinese centrale. La struttura sta implementando segnaletica multilingue e sistemi di pagamento ottimizzati, collaborando con influencer stranieri per facilitare la comprensione interculturale. Visitatori provenienti da organizzazioni cinesi internazionali hanno sottolineato come l'esperienza rafforzi il senso di appartenenza culturale e orgoglio nazionale.

Lo Xinjiang avanza nel suo programma di transizione energetica con la realizzazione del progetto di controllo delle acque di Dexixia. L'infrastruttura, ubicata sul fiume Kumarak nella prefettura di Aksu, presenta il bacino in terra e ghiaia rivestito di cemento più alto del mondo, raggiungendo un'altezza di 247 metri, equivalente a un edificio di 80 piani. Il progetto da 750.000 kW è programmato per raggiungere il pieno invaso entro fine maggio, con il primo generatore in funzione a fine giugno e tutti e tre i generatori operativi entro agosto. La produzione annua raggiungerà quasi 1,9 miliardi di kWh, sufficienti ad alimentare 650.000 abitazioni. Il progetto genererà risparmi di 764.000 tonnellate di carbone standard annualmente, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 2,45 milioni di tonnellate. Le autorità regionali hanno stabilito obiettivi ambiziosi per il prossimo quinquennio, sfruttando le risorse energetiche locali per creare grandi cluster industriali mentre accelerano la transizione verso fonti rinnovabili. La capacità installata di energia nuova dello Xinjiang ha superato 170 milioni di kW a febbraio, rappresentando oltre il 60% della capacità installata totale regionale. Un terzo dell'elettricità esportata raggiunge 22 regioni provinciali, con l'energia verde che costituisce parte crescente dei trasferimenti. Il programma comprende anche sviluppo di idrogeno verde, con un progetto AIU che opererà completamente off-grid, consumando 1,65 miliardi di kWh di elettricità verde annualmente per produrre 30.000 tonnellate di idrogeno.

Il settore cinematografico cinese sta esplorando le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa, riconoscendo tuttavia che la tecnologia non può sostituire completamente l'elemento umano. L'IA offre supporto significativo nella raccolta e sintesi dei dati, nella visualizzazione per i registi e nell'ausilio al design dei personaggi e alla selezione del cast. I modelli di IA avanzati riescono a creare sequenze video secondarie e scene con animali a costi ridotti e tempi di produzione inferiori rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, i film ad alta densità di effetti visivi come The Wandering Earth 3 continuano a dipendere dalla cattura del movimento e dalla modellazione per la pre-visualization. La tecnologia risulta più applicabile alle schermate ridotte rispetto ai lungometraggi destinati alle

le sale cinematografiche. Gli algoritmi affrontano ancora sfide significative nel rendere la texture della pelle umana e le espressioni facciali sottili. L'iterazione dell'IA generativa ha drasticamente modificato la logica sottostante della creazione di contenuti audiovisivi, spostando il modello di produzione verso schemi altamente creativi e agili con cooperazione uomo-macchina. L'IA integra diversi tipi di media e la capacità di generazione in tempo reale ha accentuato l'interazione tra prodotti e utenti, sfumando i confini tra film d'animazione, film live action e videogiochi. I film richiedono tuttavia calore umano per stabilire connessioni emozionali autentiche con il pubblico. Gli attori improvvisati, ispirati da registi, creano momenti memorabili che gli algoritmi non possono replicare. Filmmaker devono quindi investire maggiormente nella raffinazione del prodotto, nella qualità estetica e nell'esperienza audiovisiva per mantenere l'appeal unico della fruizione cinematografica nelle sale.

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我们看到海洋，看着年少的

0: 现我终于爱上人生。
1: 是吧？是吧？是吧？

0: 薛正先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。
2: La comunità internazionale riconosce il potenziale delle soluzioni basate sulla natura nell'affrontare le sfide climatiche contemporanee. Le soluzioni basate sulla natura, che implicano la protezione, il ripristino e la gestione degli ecosistemi, continuano a fornire servizi essenziali mentre rafforzano la resilienza verso i cambiamenti climatici. Le foreste regolano i flussi idrici e stabilizzano i pendii, le zone umide immagazzinano le acque di piena e filtrano l'inquinamento.Mentre le mangrovie proteggono le coste dalle tempeste e dall'erosione. Gli alberi urbani e i parchi riducono le temperature stradali e lo stress termico. Considerando la natura come infrastruttura, i sistemi naturali generano molteplici benefici simultanei: protezione dalle inondazioni, sicurezza idrica, difesa costiera e raffreddamento urbano. A differenza delle infrastrutture grigie, i sistemi naturali possono rigenerarsi autonomamente e offrire servizi molteplici.La Cina, nel suo quindicesimo piano quinquennale, ha enfatizzato lo sviluppo delle economie di bacino fluviale, riconoscendo la natura come parte dell'infrastruttura strategica. Tuttavia, il finanziamento della biodiversità

rimane insufficiente, con un divario annuale stimato di 700 miliardi di dollari fino al 2030. Strumenti per misurare e quantificare i guadagni socio-economici dalle soluzioni basate sulla natura sono ancora in sviluppo. L'integrazione sistematica richiede allineamento tra politiche, preparazione dei progetti e finanziamenti. Esempi emergenti provengono da mercati in via di sviluppo, dove fattorie solari su terreni degradati permettono il pascolo sotto i pannelli, restaurando la biodiversità e generando redditi stabili.

Il governo cinese ha implementato linee guida comprehensive per proteggere i lavoratori impiegati in nuove forme di occupazione, affrontando un vuoto normativo di lunga data. Le nuove forme di lavoro, inclusi i fattorini, i corrieri, i conducenti di ride sharing e gli streamliner, rappresentano un segmento crescente dell'economia digitale caratterizzato da relazioni occupazionali complesse e protezioni inadeguate. Le linee guida stabiliscono che le aziende di piattaforma devono migliorare i sistemi di gestione, stipulare accordi scritti appropriati e definire chiaramente diritti e obblighi. Le piattaforme devono fissare la remunerazione proporzionata al carico di lavoro, pagare i salari integralmente e tempestivamente, garantire il diritto al riposo e offrire protezione in condizioni estreme. Meccanismi di consultazione sono stati istituiti per assicurare che i lavoratori partecipino alle decisioni che li riguardano. Pratiche come commissioni ingiuste e abuso del dominio di mercato saranno investigate e punite. Le linee guida affrontano questioni algoritmiche, richiedendo che le piattaforme migliorino la trasparenza e garantiscano ai lavoratori diritti di informazione, partecipazione e scelta riguardanti le regole algoritmiche. Durante gli aggiustamenti algoritmici, le piattaforme devono consultare sindacati e rappresentanti dei lavoratori. Sul fronte dei servizi pubblici, le prestazioni di base devono seguire il flusso dei lavoratori, indipendentemente dalla registrazione del domicilio. I servizi includono miglioramenti ai sistemi di previdenza sociale per il lavoro flessibile, facilitazione dei trasferimenti assicurativi, espansione dei programmi di protezione dai rischi occupazionali ed esplorazione dell'inclusione dei lavoratori flessibili nei fondi abitativi. Stazioni comunitarie e centri sindacali fungeranno da hub di servizio offrendo servizi di base e amenità per i lavoratori.

Le aziende multinazionali stanno approfondendo il loro impegno in Cina attraverso espansioni significative nei centri di ricerca e sviluppo. A marzo, Pechino ha ospitato 332 centri di ricerca e sviluppo finanziati dall'estero, mentre Shanghai ne registra 647, indicando una valutazione sempre più sofisticata della presenza multinazionale nel mercato cinese. L'uso effettivo di investimenti diretti esteri nelle industrie ad alta tecnologia cinesi ha registrato una crescita del 30,7% anno su anno, raggiungendo 102,73 miliardi di yuan nel primo trimestre 2026. L'uso di investimenti esteri nei servizi di ricerca e design è aumentato del 127,8%. Le multinazionali stanno passando da adattamento locale a nodi integrali nelle reti di innovazione globali. Schneider Electric sta costruendo due nuovi stabilimenti e aggiornando il centro di ricerca di Pechino focalizzandosi su gestione energetica e digitalizzazione. Estée Lauder ha lanciato a Shanghai il China Fulfillment Center e il gruppo Open Innovation Center. Aziende globali come Louis Dreyfus Company e Fisher stanno espandendo le operazioni di ricerca e sfruttando le capacità industriali cinesi per scale up dell'innovazione. Kim Fausing, amministratore delegato di Danfoss, ha affermato che l'azienda danese mira a distribuire maggiori risorse nel settore dei data center cinesi. Le vendite di Danfoss in Cina hanno più che raddoppiato nel decennio passato, superando 10 miliardi di yuan con crescita del 13% anno su anno nel 2025. Esperti sottolineano come questo shift rifletta la fiducia crescente dei multinazionali nella resilienza economica cinese e nella capacità di innovazione sostenuta.

Il mercato cinese dei viaggi di lusso sta trasformandosi verso esperienze più immersive e autentiche, lontane dalla semplice accumulazione di destinazioni. Ponant Explorations, operatore francese di crociere d'esplorazione, ha servito oltre 3.200 viaggiatori cinesi nel 2025, superando i concorrenti per ampio margine. L'azienda pianifica di dispiegare una nave dedicata al mercato cinese per itinerari antartici nella stagione 2026-28. I dati dell'Accademia del Turismo Cinese rivelano che i viaggi a lungo raggio dei turisti affluenti cinesi spesso superano 2 settimane, con spese frequentemente superiori a 100.000.

1.000 yuan per viaggio. La domanda si orienta verso tour privati, ritiri benessere, avventure di nicchia e esperienze culturali personalizzate. 600 milioni di traversate transfrontaliere da parte di residenti cinesi nel 2025 rappresentano un aumento del 15,1% anno su anno. Ponant sta ampliando oltre i tradizionali arcipelaghi artici e antartici, introducendo i viaggiatori cinesi a destinazioni remote come la Polinesia francese, la Papua Nuova Guinea, l'Indonesia e la regione Kimberley australiana. L'approccio aziendale si concentra su fornire accesso a mondi inesplorati rimasti al di fuori della portata del turismo convenzionale. Ponant ha sviluppato team dedicati focalizzati sulla localizzazione, inclusi staff di spedizione che parlano mandarino, materiali a bordo in cinese e opzioni culinarie adattate alle preferenze cinesi mantenendo gli standard gastronomici francesi. L'azienda sta impiegando tecnologie avanzate includendo traduzione vocale in tempo reale durante le lezioni a bordo e supporto linguistico basato su intelligenza artificiale per menu e programmi giornalieri.

La resilienza della catena industriale cinese continua ad attrarre investimenti significativi dalle multinazionali globali. La Louis Dreyfus Company ha inaugurato a Tianjin la sua prima linea di produzione globale per proteine specializzate per mangimi, con capacità annuale di 60.000 tonnellate metriche. La linea ha stabilito rapporti di cooperazione con circa 20 partner in tutto il mondo nei primi 3 mesi di operazione. Tianjin offre un porto di classe mondiale e reti logistiche e di magazzinaggio avanzate, facilitando l'importazione di materie prime e la distribuzione dei prodotti. Nel settembre scorso, Airbus ha inaugurato la sua linea di assemblaggio finale per la famiglia di aeromobili A320 a Tianjin, la seconda in Cina e in Asia. La rete di produzione dell'A320 Airbus comprende complessivamente 10 linee di assemblaggio finale, con la capacità di Tianjin destinata a contribuire il 20% della produzione globale totale. Approssimativamente 200 fornitori cinesi supportano gli sforzi di produzione di aeromobili commerciali di Airbus. Boeing Tianjin Composites ha quasi la metà dei materiali di produzione provenienti dai fornitori cinesi domestici. La Cina rimane l'unico paese al mondo con un sistema industriale completo, permettendo alle aziende estere di accedere al supporto della catena

industriale con durata ridotta, maggiore convenienza e costi inferiori. Una sola catena di approvvigionamento globale completa fornisce agli investitori multinazionali fiducia e resilienza nel fronteggiare cambiamenti economici e geopolitici globali.

0: 气看过了，那个蛋哦才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么凶吗？

0: 以后再买茶叶蛋给你好不好？
1: La politica commerciale statunitense, enfatizzando la sicurezza nazionale, la resilienza della catena di approvvigionamento e la crescita economica, genera conseguenze significative sui consumatori americani. I dazi e le restrizioni alle importazioni riducono direttamente la diversità del mercato domestico, limitando l'accesso dei consumatori a prodotti importati di qualità superiore a prezzi più bassi. Quando le aziende straniere affrontano barriere all'ingresso, le imprese domestiche sperimentano ridotta concorrenza, determinando prezzi più elevati e incentivi diminuiti all'innovazione. Questi fattori complicano il bilancio familiare, specialmente per le famiglie a reddito basso e medio. Nel settore dei veicoli elettrici, i dazi sugli EV importati sono aumentati significativamente, in alcuni casi oltre il 100%. Veicoli competitivi al punto di produzione raggiungono i consumatori statunitensi a costi significativamente superiori una volta aggiunti tasse, dazi e costi di distribuzione. In mercati principali come Europa e Canada, modelli simili con caratteristiche ad alta tecnologia rimangono disponibili a prezzi inferiori. Ricerche empiriche della Federal Reserve di New York indicano che i consumatori e le aziende statunitensi, piuttosto che i produttori stranieri, hanno sostenuto la maggior parte dei

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边，我们一定会。

Il settore immobiliare cinese sta attraversando una trasformazione strutturale profonda dopo due decenni di rapida espansione. Durante il 14° piano quinquennale, l'industria è entrata in una fase di profondo aggiustamento, con il modello di sviluppo caratterizzato da leva finanziaria elevata, rotazione rapida e prestiti pesanti che è diventato insostenibile. Le condizioni demografiche stanno cambiando. L'urbanizzazione sta rallentando avvicinandosi alla maturità e il contributo marginale dell'investimento immobiliare alla crescita economica è diminuito. Le autorità centrali hanno enfatizzato un approccio coerente. Controllare rigorosamente la nuova offerta, ottimizzare lo stock abitativo esistente e migliorare la qualità abitativa. Nel periodo del 15° piano quinquennale, gli obiettivi rimangono articolati. Gestire i rischi accumulati durante le fasi precedenti di crescita rapida e stabilire una nuova fondazione istituzionale per il settore abitativo. Negli ultimi due decenni, il settore immobiliare cinese ha sviluppato un modello distintivo ad alto debito e alta crescita. I costruttori hanno espanso aggressivamente utilizzando leva finanziaria, le famiglie hanno aumentato i prestiti attraverso mutui ipotecari e i governi locali hanno fatto affidamento pesantemente sulle entrate da trasferimenti di terreni. Oggi la situazione si è invertita. Mentre i prezzi delle abitazioni e dei terreni entrano in un ciclo discendente, le passività rimangono rigide. Questo disallineamento tra valori patrimoniali decrescenti e obblighi di debito fissi ha indebolito i bilanci. Il settore immobiliare rimane centrale per la stabilità economica, con necessità di stabilizzazione riconosciuta come imperativa strategica per la macroeconomia più ampia.

Il mercato automobilistico cinese ha attraversato aprile sotto una complessa combinazione di numerosi lanci di nuovi modelli, competizione sostanziata sui prezzi e sentiment cautelare dei consumatori. Secondo i dati dell'Associazione Cinese delle Auto Passeggeri, le vendite al dettaglio dal 1 al 26 aprile hanno raggiunto 1 milione di unità, in calo del 24% anno su anno e del 19% rispetto allo stesso periodo di marzo. Le vendite di veicoli a energia nuova hanno raggiunto 604.000 unità, in calo dell'11% anno su anno, sebbene i tassi di penetrazione continuassero ad aumentare. SAIC Motor ha venduto 328.000 veicoli in aprile, mantenendo la posizione di produttore automobilistico più venduto della Cina per il quarto mese consecutivo, ma con calo del 12,66% anno su anno. BYD ha seguito da vicino con vendite di 321.100 veicoli, calo del 15,5% anno su anno sebbene aumento del 7% da marzo. Le vendite estere sono aumentate del 70,9% anno su anno a 134.000 unità. BYD ha mantenuto la posizione dominante nel settore NEV, vendendo oltre 1.020.000 veicoli nei primi 4 mesi. Leapmotor è emerso come performance

performer principale tra le start-up, consegnando 74.400 veicoli, aumento del 73,9% anno su anno. Li Auto ha consegnato 34.100 veicoli, sostanzialmente piatto anno su anno. Xpeng ha consegnato 31.000 veicoli, crescita del 13,1% mese su mese ma calo dell'11,5% anno su anno.

Il gruppo Fuchs, il più grande fornitore indipendente mondiale di lubrificanti per applicazioni industriali e automobilistiche, sta approfondendo l'attenzione sulla Cina come mercato centrale di crescita. Mario Gerlin, nominato vicepresidente esecutivo Cina del gruppo, ha discusso la nuova strategia denominata Fuchs 100, rivelata in aprile, che rappresenta il percorso di crescita

stretta l'anno precedente. Nonostante l'incertezza globale, il gruppo rimane fiducioso nel prospetto cinese grazie all'impianto industriale e alle partnership locali consolidate.

trasformando i lunghi viaggi automobilistici in Cina. Un proprietario di NEV ha recentemente completato un viaggio di circa 1000 km dalla Cina sudoccidentale al nord durante le festività di maggio, trovando la sistemazione sorprendentemente fluida. Nella stazione di servizio Fuping nella provincia dello Shanxi, il suo veicolo ha guadagnato 400 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. La crescente maturità della tecnologia NEV e il continuo miglioramento della rete infrastrutturale di ricarica stanno eliminando le etichette di veicolo per spostamenti brevi. I dati dell'Amministrazione Nazionale dell'Energia hanno mostrato che il volume di ricarica veloce autostradale di NEV in Cina è

aumentato del 55,6% anno su anno nel primo giorno delle festività di maggio, stabilendo un nuovo record di vacanza. La stazione di servizio Fuping dispone ora di 28 colonnine di ricarica e 2 stazioni di scambio batterie. Durante le festività, 6 tecnici erano reperibili 24 ore su 24. La disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica può essere verificata sulla piattaforma di mappatura digitale. La tecnologia BYD consente la ricarica da 10% a 70% in 5 minuti e a 97% in 9 minuti. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha rivelato che negli ultimi 5 anni l'autonomia media dei veicoli passeggeri elettrici prodotti in Cina è aumentata a quasi 500 km, mentre la velocità di ricarica media è migliorata più di 3 volte.

Il pianista Lang Lang ha portato ispirazione artistica e conforto emotivo ai bambini che si stanno riprendendo dal trauma del terremoto nella provincia del Gansu. Nel medio aprile, Lang ha visitato la scuola primaria di Daejia, un piccolo istituto rurale situato sotto le creste innevate delle montagne Chilian. I bambini ascoltando hanno imparato che il suono della musica poteva essere bellissimo.

un attore televisivo cinese celebre ha intrapreso un nuovo percorso come narratore della transizione energetica nazionale. Zhang Ling, che comanda quasi 19 milioni di follower su Sina Weibo e 5 milioni su Instagram, è apparso nel documentario The Answer is Earth, prodotto da Warner Bros. Discovery e dall'organizzazione ambientale internazionale Wild Eye. 7 anni fa era uno studente di ingegneria elettrica fino a quando una scout di talento lo ha individuato. Il documentario esplora come il cambiamento ecologico cinese sta silenziosamente trasformando la vita quotidiana delle persone sullo sfondo dei contributi nazionali determinati annunciati il 24 settembre 2025. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2035 includono riduzione del 30% nelle emissioni nette di gas serra a livello economico, incremento della percentuale di energia non fossile oltre il 30% ed espansione della capacità eolica e solare a oltre 6 volte quella del 2020, mirando a 3.600 gigawatt. Nel documentario, Zhang indossa caschi e abbigliamento protettivo ad arco flash per lavorare accanto ai veri ingegneri elettrici in una stazione di potenziamento offshore. Ha descritto una centrale idroelettrica ad accumulo pompato come una batteria gigante, traducendo termini complessi per il pubblico

Giovane. Ha sperimentato vari lavori includendo ingegnere di manutenzione di fattorie eoliche, capitano di barca di dragaggio, pescatore, raccoglitore di rifiuti e tecnico agroecologico. Lui stesso ha perseguito musica nonostante l'opposizione familiare durante la gioventù, sperando di trasmettere stessa energia ai suoi studenti.

La città di Napoli, nel sud Italia, mantiene una eredità centenaria di scambi culturali con la Cina, radicata in archivi e istituzioni locali. Dal Collegio dei Cinesi, istituito circa 300 anni fa dal missionario italiano Matteo Ripa, fino all'Università di Napoli l'orientale contemporanea, i legami tra le due civiltà rimangono profondi. Ripa, che ha servito come pittore e traduttore per la corte dinastica Qing, è tornato in Italia nel 1723 e ha fondato il collegio con una chiara missione: superare le barriere linguistiche e culturali coltivando talenti davvero inclusivi. Il collegio si è successivamente trasformato in una delle prime istituzioni europee a insegnare sistematicamente la lingua e la cultura cinese. Dopo diversi cambiamenti di nome, il collegio ha evoluto nell'Università di Napoli l'Orientale, rimasta un centro principale per gli studi sinologici in Italia. Un avicolo dal nome salita dei cinesi testimonia la lunga convivenza. La biblioteca dell'università contiene la collezione fondamentale del Collegio dei Cinesi. L'università ha ampliato la cooperazione con istituzioni cinesi dalla didattica linguistica e storica a relazioni internazionali e archeologia, firmando memorandum di intesa e cooperando con l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. L'Istituto Confucio all'università ha promosso scambi culturali e comprensione interpersonale tra Cina e Italia. Molti italiani inizialmente attratti dalla cultura cinese tradizionale rimangono sorpresi dalla vitalità contemporanea cinese. Uno studente italiano ha osservato come figure come Matteo Ripa e Marco Polo hanno costruito ponti tra civiltà nei loro tempi, costituendo il compito delle generazioni più giovani di continuare il loro lavoro.

色，好漂亮，波光粼粼的海。真的，月光下的海面太美了，太比阳光下的海面美多了。

我想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清样子。

黄宇，我娶你好不好？你要是不说话，

把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了。那张脸被血模糊得根本看不清了。

0: 题。
1: 庄宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 911，
1: 我也好想要 party。
0: 带我走。

个嘣嘣嘣，那个嘣。

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。